Musica, musica, musica, musica, liozza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lirica, transiut. Musica, musica, musica, musica, liozza. Galina, galina, galina.